0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Un soldat namorato. Namorato. Namorato del suo pubblico che ancora una volta gli ha dimostrato il suo affetto e la sua simpatia. Grazie.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Quiet, please.

Me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non so né re, né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?

ma che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Ti sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te do del tu. Te ci hanno mai mannato.

perdere. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che mi butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. E ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanto.

0: Yeah, oh, ecco ben vengo, e poi
1: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: Ghezzi. Dai ragazzi, West e Dorighezzi ottengono 93,3 voti. Dalle signore ugualmente 93,3 voti e dai signori 80 voti.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

nera di mala sorte che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, nera di falde amare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve.

dei veri, si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita, come fa quest'amore che dall'ansia di perdersi ha trovato in giro

vesti di incollare, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato, da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo, che adesso riavanza, così fu quell'amore,

In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Canzoni che è mai stata scritta, secondo me. E poi una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere when he starts singing, qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza. You just see Italy. It's all there. That's probably the most sensitive part of me. Because it relates to my mom and my grandma.

0: rinunciato e ti ride alle spalle. Forse ancora.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.